state per qua, RKR. Oh, sarà davanti un tagore, che ricasca la puntata di...